avanti tartarughe, tartarughe, tartarughe, indietro tartarughe, stop!